cosa sei venuta a fare? Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto costa dire una bugia? E parlavamo dei tuoi esami all'università.

0: le 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Se ti chiedo di restare qua è perché solo non mi chiedo mai come mi va. Tu sei l'unica parte di me che mi piace e mi piacerà. Ma se dobbiamo fare finta, facciamola finita. Se vuoi posso fare finta che tu non sia esistita in quei giorni quando nessuno ti capiva in quelle notti.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 4 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

saltassero i piani prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: C'era un tipo che viveva in un appaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare

Music Box. Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più importanti per voi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza oggi. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va, in particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati. Cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta, fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino nel lavoro. Occhi aperti. Capricorno, in famiglia, l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Nel lavoro, finalmente, potete dormire sonni tranquilli dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la vostra sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato, portandolo a termine con successo. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 9 settembre 2026 è il 252esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.30. I santi del giorno sono San Pietro Claver e San Sergio I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 settembre del 1501 Michelangelo Buonarroti inizia a lavorare per la prima volta al blocco di marmo, da cui trarrà fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Nel 1945 Grace Murray Hopper, matematica, informatica e militare statunitense, scopre il primo bug informatico della storia. Nel 2015, con 23.226 giorni di regno, ovvero 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno sarà il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 settembre del 1973 a Belgrado si conclude la prima edizione dei campionati mondiali di nuoto. L'Italia conquista 2 ori, 2 argenti e un bronzo. E nel 1999 l'Italia femminile di pallanuoto batte in finale agli europei l'Olanda. Per il 7 rosa è il terzo titolo continentale consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 settembre del 1956 Elvis Presley, il re del rock and roll, appare per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, ballad che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. Nel 1960 Peppino Di Capri pubblica l'album Nessuno al Mondo e nel 1992 Neck pubblica il suo primo omonimo disco. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Oscar Luigi Scalfaro, nato a Novara il 9 settembre 1918 e scomparso a Roma il 29 gennaio 2012. Politico e magistrato, è stato il nono presidente della Repubblica. Compie oggi 66 anni l'attore britannico Hugh Grant. 63 candeline sulla torta di Roberto Donadoni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Compie 54 anni il giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. Spegne 51 candeline Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Buon compleanno anche a Francesco Gabani, il cantautore e polistrumentista italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 Luka Modric, calciatore croato, centrocampista del Milan e della nazionale croata, della quale è capitano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 settembre 1998 di Lucio Battisti. Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. E il proverbio del giorno è: di settembre, l'uva rende e il fico pende.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panigale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, una questione di famiglia è molto complessa da gestire. Fatevi aiutare. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le proprie emozioni. Chi lavora in proprio può risolvere alcune complicazioni, sorte negli ultimi giorni. Toro. Nella sfera sentimentale non possono mancare la passione e la forza. Finalmente i cuori solitari possono recuperare la fiducia. In ambito lavorativo è presente una maggiore stabilità economica. Gemelli. In questo periodo è possibile avere alcuni dispiaceri. Chi fa parte di una coppia è molto più sereno con il partner. Alcuni problemi finanziari possono essere superati in breve tempo. Cancro. Chi è solo da tempo può ricevere tante belle novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione e grinta. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo da poco è molto soddisfatto. Leone. Chi cerca l'amore ha più coraggio del solito e si fa avanti. Chi fa parte di una coppia invece deve eliminare le insicurezze, magari parlando di più. Lo stress va gestito con molta più attenzione. Cominciate a prendere

0: Scorpione, delle frasi taglienti possono portare malinconia. Allontanate le persone che non hanno cura di voi e delle vostre emozioni. Una questione di lavoro spinosa potrebbe farvi irritare parecchio. Sagittario, per la relazione sentimentale è un periodo un po' delicato. I cuori solitari invece possono ritrovare il rispetto per se stessi. La grande energia di oggi può essere utilizzata per raggiungere i propri obiettivi professionali. Capricorno, è possibile recuperare oggi la complicità con il proprio partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza e fare bene al cuore e alla mente. Le spese eccessive possono creare dei disagi nel lavoro. Acquario, chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata, e questo fa bene ad entrambi. Delle bugie possono portare a dei momenti di malinconia nei rapporti in generale. Nel lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi. Pesci, la giornata non sarà ideale per affrontare discussioni delicate, quindi è meglio scegliere momenti di calma. Nel lavoro, nonostante i buoni intenti, potrebbero emergere complicazioni impreviste che rallenteranno il progresso. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le 8 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
2: Non è ancora tornata del tutto regolare la situazione del traffico aereo nei cieli britannici a causa di un problema tecnico avvenuto ieri in diversi aeroporti del Regno Unito. Tra gli scali interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Le ricadute hanno raggiunto decine di migliaia di viaggiatori nel pieno degli spostamenti di fine estate.
3: Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato nella serata di ieri da un canale a Milano, a pochi passi dall'ingresso del Parco delle Cave nel quartiere di Baggio. La vittima resta al momento senza identità, non se ne conoscono né il sesso né l'età apparente.
2: Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari.
3: Continuano le trattative sull'ex Ilva. I sindacati delle aziende dell'indotto coinvolte hanno accolto l'appello del governo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Stop che però resta appeso alla decisione dei giudici milanesi che oggi valuteranno l'istanza di sospensiva contro la decisione di fermare l'area a caldo, mentre il governo apre alla possibilità di una partecipazione pubblica nello stabilimento.
2: Siamo al calcio. Con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti e porta la firma di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Sentiamo il commento post partita di Christian Chivu ai microfoni di Sky Sport.
4: Direi che abbiamo fatto una buona prestazione oggi, venire a Bernabeu, portare a buon fine quello che è stato il nostro piano gioco. Mi rende anche ottimista per quello che è il futuro, per quello che è l'identità di questa squadra. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che dovevamo concedere qualcosa in transizione, sapevamo la qualità che loro hanno davanti, però siamo rimasti in gara, abbiamo creduto fino alla fine e direi che oggi ci prendiamo la buona prestazione fatta, la personalità, il coraggio e soprattutto il fatto di non aver cercato di speculare ma andare a viso aperto contro una squadra forte come Real.
2: E oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21.
3: Ed è tutto, a più tardi.

il 9 settembre porta un mattino limpido, con un'aria fresca che sembra raccontare già un po' di autunno. Le temperature restano sui 18 gradi, leggere e ordinate. Il pomeriggio rimane sereno, stabile, senza piogge. È una giornata che accompagna il mese con discrezione, senza rumore, con quella eleganza semplice che rende settembre un periodo di transizione perfetto.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。Ora passiamo a parlare di un appuntamento che unisce arte, natura e benessere nel cuore del Parco Montavic. Dal 18 al 20 settembre, a Covarei di Champs de Prat, arriva Teatro Incolto dell'Equinozio, 3 giorni immersivi tra pratiche artistiche ed esperienziali dedicate al tema dei confini. L'iniziativa, gratuita e sostenuta dal progetto interregionale Alpine Space, accompagna i partecipanti lungo sentieri e paesaggi del parco. I posti sono limitati. Per informazioni e candidature è possibile contattare gli organizzatori via mail o al numero del parco.
1: Passiamo ora sul fronte della sanità, con un focus sulle condizioni negli istituti penitenziari. L'UGL Salute denuncia una situazione definita inaccettabile. In alcune strutture un infermiere arriva a gestire fino a 600 detenuti, soprattutto nei turni notturni, con carichi assistenziali enormi e rischi elevati. Sovraffollamento, fragilità cliniche e personale insufficiente rendono l'assistenza particolarmente complessa. Il sindacato chiede organici adeguati, formazione specifica e maggiore sicurezza, ricordando che la salute deve avere lo stesso valore dentro e fuori dal carcere.
0: Secondo le ricerche più recenti, cresce il numero di persone, in particolare nella Gennaio Z, attratte dagli anni 90, un decennio che non hanno vissuto ma che idealizzano come più semplice e autentico. Il fenomeno ha un nome, anemoia, la nostalgia per un passato mai vissuto. Il 37% dei giovani si dice affascinato dall'estetica di quel periodo e l'80% vorrebbe rivederne stili e linguaggi. Gli esperti spiegano che questa tendenza nasce dal bisogno di stabilità in un presente percepito come complesso, mentre il mercato dei collectibles, oggi oltre i 496 miliardi di dollari, alimenta il ritorno di oggetti iconici come Tamagotchi, Polaroid e Game Boy.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Grazie.
1: Sono le 9 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni, lo ha riferito il comando centrale USA. In risposta a questa rappresaglia, Teheran dichiara di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni.
4: La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
3: Arrestati dai carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
4: Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate.
3: Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia. È emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
4: Voltiamo pagina. Il tennis con gli US Open. Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Austin Krajicek e Nikola Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Per la prima volta insieme gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano e ci arrivano dopo aver recuperato situazioni che sembravano poter chiudere la partita a favore degli avversari. Adesso l'asticella si alza ancora. Bolelli e Vavassori si troveranno infatti Christian Harrison e Nils Kopski, campioni in carica dell'Australian Open e quindi coppia della graduatoria stagionale.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Allora, in una città di Aosta tornata ufficialmente alla normalità quest'oggi, visto che è oggi, vero, che riprendono le scuole domani? Aspetta che controllo, aspetta, facciamo... No, è domani. Allora, c'è proprio solo tanta gente in giro, ok. No, perché volevo usare questa cosa che erano riprese le scuole come pretesto per lamentarmi dei parcheggi, però non funziona, no. Oggi ancora non è quello il motivo, quindi benissimo, ho scelto proprio la giornata ideale, diciamo, no, per tornare. È bello che sia all'improvviso arrivato l'autunno, non trovate? Io temevo questa cosa, avevo il terrore di passare da 40 gradi a 10, no, non è vero, non è così freddo, non è vero, mi sto solo lamentando anche qua senza un motivo, ma in realtà motivi di lamentela non ce ne sono, anche perché siamo nella nostra sede storica, via Turnove numero 6, si sta molto bene climaticamente, c'è comunque, come dire, una serie di cose di cui parlare interessanti, no? Che adesso vedremo sui quotidiani valdostani e non. Ci sono gli ascoltatori, c'è il numero per scriverci, 349-722-5831. Ci sono anche gli spot, 26 secondi, vedo proprio esattamente 26 secondi. Cioè, direi che non ci sono motivi, quindi andiamo proprio sereni oggi. Vai, sentiamo di questi spot, anzi questo spot, molto veloce, vai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Comunque devo dire che si sta molto bene anche giù, per carità, però ha sempre il suo fascino venire da Aosta nella sede storica, sempre il suo perché, devo dire, non è male. Adesso vediamo un po' i quotidiani, scusami, apriamoli insieme. Io come sempre al mattino arrivo proprio vergine da ogni notizia, cioè non so nulla, apro per la prima volta con voi, vediamo un po'. Allora andiamo a Aosta Sera, partiamo da Aosta Sera oggi, si parla molto di Thor, perché c'è chiaramente il Thor in corso, insomma ci sono alcuni. Cioè, è partito il toro? No, aspetta, fammi vedere sta roba, va. Magari sarebbe il caso di guardarlo. No, siamo alla preparazione, ok. Siamo diciamo al pre. Siamo al pre e ci sono le prime interviste, insomma, da alcuni top, presunti top, che dovrebbero fare, come dire, fare da protagonisti in questa edizione. Vediamo se sarà così. Noi in qualche modo vi daremo qualche aggiornamento. Non seguiremo in maniera proprio assidua, ve lo dico subito. Non siamo la radio ufficiale, questo ve lo dico. Però ogni tanto, come è normale che sia, insomma, per tutti gli eventi sportivi vi diamo degli aggiornamenti un po' così a campione, diciamo, mettiamolo in questo modo. E poi vedo che stasera, oltre a questo, si concentra anche sul tema dell'acqua, perché è stata un'estate complicata non solo e tanto per il tema siccità, che gli allevatori conoscono molto bene, soprattutto quelli in quota, gli alpeggi eccetera, ma anche proprio per l'acqua potabile in Valle d'Aosta. Cioè, pensate, tra luglio e agosto sono state 81 le non conformità segnalate, che è davvero, insomma, una specie di record, se pensate che l'anno scorso furono 48 nello stesso periodo. I dirigenti di SEV, adesso diamo anche che cos'è questo SEV, l'acronimo di SEV, sarebbe Service des Eaux Val d'Autenne, benissimo, dicono che si parla, le cause sarebbero caldo, siccità e turismo, che hanno messo sotto pressione le sorgenti e le vasche. Fatto sta che c'è già una certa preoccupazione anche per l'inverno, tra la poca neve, l'innevamento artificiale, che chiaramente sarà, come dire, anche energivoro, idrovoro, com'è che si dice? Idrivoro, non si può dire, me lo sono inventato ora, e i consumi turistici, che come sapete in certi momenti rappresentano dei picchi che possono essere complessi da sopportare. Il problema è legato alla stagionalità, dice il dirigente tecnico proprio di SEV, di Luigi Vesan. Ricordiamo che questo è il gestore dal 2023 del servizio idrico integrato in Valle d'Aosta. Dice ancora Vesan, all'inizio del 2026 la situazione si prospettava migliore di quella del luglio 2025, poi il caldo che ha svuotato le sorgenti e il turismo ha svuotato le vasche, da qui sono iniziate settimane e mesi con problemi di approvvigionamento di qualità dell'acqua, con contaminazioni significative, non solo i batteri, abbiamo avuto casi di escherichia, coli ed enterococchi diffusi sull'intero territorio, dice ancora Vesan. Situazione nuova, inedita per la Valle d'Aosta, che appunto è legata a diverse cause, come dicevamo, concomitanti, ma per esempio a cercare acqua sono stati anche gli animali. Questa è un'altra cosa che non si conosce, ad esempio, che non si sa molto bene, se ne parla poco. In montagna, dice ancora Vesan, sia il bestiame al pascolo, sia gli animali selvatici, ma anche topi e insetti, erano alla disperata, l'ho aggiunto io, ricerca di acqua, a fronte di una vasca con delle crepe o anche solo dell'erba più verde sopra perché c'era più umidità, questi animali vanno a pascolare vicino alle captazioni, che sono protette ma non in modo stabile, perché i nostri inverni buttano giù qualunque recinzione. E quindi ancora questo potrebbe essere uno dei temi, cioè i problemi legati alla monticazione ci sono sempre stati, dice Vesan, però se prima gli animali si distribuivano su superfici molto grandi, adesso le superfici si sono ridotte. Cioè, cerco di tradurre, essendo tutto molto secco, gli animali hanno teso ad andare molto vicini alle vasche, insomma, no? alle zone dove era un po' più verdeggiante l'acqua, perché c'era ovviamente un accumulo di acqua, e quindi, insomma, andando lì alla fine hanno ulteriormente peggiorato la situazione, perché hanno attinto evidentemente dalla fonte, hanno attinto evidentemente da dove era presente la grande riserva d'acqua. Davvero tutta una serie di questioni che hanno creato questa situazione di impasse, queste 81 addirittura segnalazioni di non conformità, che sono una specie di record. Vediamo come andrà l'inverno, vediamo se ci saranno delle contromosse a una situazione che però è già vista come qualcosa di preoccupante, ve lo dico.

0: Lumineers, questa era Big Shot, che sarebbe tipo pezzo grosso, una cosa del genere come traduzione. Noi ora ci colleghiamo con un altro pezzo, speriamo altrettanto grosso a livello di storia, a livello di spessore, che è quello che troviamo, ma di solito è così, dentro il Music Box. Colleghiamoci. Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Super Trailer, e prima c'era Lene Marlin che ci ha riportati tra, diciamo, la fine dello scorso millennio e l'inizio del nuovo, mi pare, no? Eravamo intorno al 2000 quando usciva quella Unforgivable Sinner, che in un mondo giusto, in un circuito soprattutto di tennis giusto, sarebbe, io continuo a fare questa battaglia, la musica d'entrata di Sinner, cioè tipo i wrestler vorrei fare io, no? Con tutti i tennisti con una loro una entrance music, no? Per usare l'inglese, che poi è il termine tecnico, no? Quindi immaginatevelo solo, vi dico solo questo. Provate un attimo a fare un viaggio e immaginarlo. Vabbè, andiamo avanti, parliamo delle altre cose. Vedo che la console degli Stati Uniti d'America si è recata in Valle d'Aosta nelle scorse ore, ha incontrato il presidente della regione Testolin. La console, che si chiama Carla Fleaherty, dovrebbe essere Fleaherty, una roba del genere, non so assolutamente pronunciarlo, lo dico senza girarci troppo intorno. È andata via anche la base, giustamente, su questo pessimo scivolone, okay, benissimo. E si è parlato di una serie di argomenti: sviluppo degli impianti di risalita sul territorio, relazioni industriali col mercato degli Stati Uniti, le possibili future opportunità di collaborazione tra i due paesi, tra in realtà Valle d'Aosta e Stati Uniti, nei settori dell'innovazione, della ricerca, delle telecomunicazioni, anche in ottica del soccorso alpino. Questi sono stati alcuni dei temi che si sono dipanati nell'incontro, appunto, no? Tra la console generale degli Stati Uniti, che in realtà non era proprio in Valle d'Aosta ma era a Milano per essere precisi, ed è lì che Renzo Testolin, insieme al vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, formazione, lavoro, trasporti e mobilità sostenibile Luigi Berschi, e anche all'assessore alle opere pubbliche, territorio, ambiente Davide Sapine, l'hanno appunto incontrato. Il primo appuntamento ufficiale della console dopo il suo recente insediamento, che è avvenuto il mese scorso ad agosto, e quindi è un momento più che altro istituzionale, quelle cose che si fanno, insomma, che però sono importanti, ovviamente, soprattutto quando una regione piccola come la nostra si trova in qualche modo, non dico allo stesso tavolo, ma quantomeno a dialogare, ecco, con un rappresentante di una superpotenza come gli Stati Uniti.

poi ogni tanto sui giornali trovi una serie di notizie. Adesso poi andiamo in Piemonte perché c'è di tutto anche lì. In Piemonte c'è veramente di tutto. Vi dico solo, hanno trovato una testa di coccodrillo nella valigia di uno a Caselle. Dico solo una testa di coccodrillo. Penso che anche chi ha lavorato alla dogana, che vede la qualunque, la testa di coccodrillo la consideri tutto sommato una bizzarria, una cosa abbastanza cosa. Ma ci arriviamo, con grande calma, poi ci arriveremo, andremo anche lì. Gli altri invece quotidiani ancora valdostani, per esempio ANSA, oltre al tema appunto dell'incontro istituzionale tra la Consul degli Stati Uniti e i vertici della regione Valle d'Aosta, parla ancora di crisi idrica con l'osservatorio regionale che si è riunito e ha parlato della situazione dicendo che comunque siamo in lento miglioramento e che il monitoraggio proseguirà anche durante la stagione autunnale. L'osservatorio, ricordiamo che comprende gli assessori all'ambiente, all'agricoltura e appunto continuerà anche durante la stagione autunnale, come dicevamo, così da accompagnare, leggo proprio testualmente, l'evoluzione del quadro climatico e idrologico e mantenere costantemente aggiornato il livello di conoscenza. Quindi questo, vabbè, era abbastanza una cosa scontata, però ci sono le dichiarazioni, le leggiamo giustamente. Poi ancora gli altri quotidiani, qua devo dire nella sede di Aosta ancora non ho tutto sott'occhio, devo un attimo recuperare tutte le varie quotidiane, sono tantissimi i quotidiani valdostani. C'è il tema ancora del supermercato al quartiere d'Ora, che dovrebbe sorgere al quartiere d'Ora. Questo è un altro grande tema. Intanto ha parlato hanno parlato i proprietari dei terreni. Questo è già una cosa interessante, che hanno voluto fare un po' di chiarezza, e la vediamo tra pochissimo qual è la loro presa di posizione in merito. La cosa da dire è che sono state depositate in consiglio regionale 823 firme contro la costruzione di un supermercato al quartiere d'Ora. Ricordiamo che questo è un tema un po' particolare, perché è un territorio

quartiere d'ora. L'obiettivo è trovare per l'area una destinazione che vada incontro alle vere priorità della città, quindi nuove case a prezzi accessibili, spazi verdi di aggregazione, servizi di prossimità che siano utili davvero, dicendo un no fermo a un'ulteriore grande struttura di vendita, insomma, che sarebbe appunto l'ennesima. Questo è un po' il sottotesto, ulteriore chiaramente fa riferimento a questo. E poi devo dire, si entra anche nel merito, si va sui numeri che secondo appunto i promotori della petizione non tornerebbero. Tra poco direi che li possiamo vedere. Prima sentiamo però questa Dream Life.

Vabbè, non so se entrare già nei numeri che, secondo i promotori di questa petizione contro la costruzione di un supermercato, e non solo, ricordiamo che dovrebbe anche sorgere un centro medico, se ho capito bene, in quella zona sono si oppongono e sono contrari. Loro dicono, ve la faccio molto breve, che l'azienda ha parlato di un risparmio di cemento confrontando il nuovo progetto con 6.513 metri quadri residenziali e 1.918 direzionali. Peccato, dicono, che la delibera del Consiglio Comunale del luglio scorso indichi per il progetto del 2012 tutt'altri numeri ufficiali, quindi praticamente dimezzati rispetto a quelli dichiarati dal privato, che invece appunto dice che questa nuova variante comporterebbe appunto questo tipo di risparmio di cemento. Vi dicevo, hanno parlato anche i proprietari del terreno, che hanno parlato di opinioni fondate sul falso, anzi ha detto sul non vero. Mi piace questo modo di dire il non vero, bella questa cosa, come la non vittoria, vi ricorderete, no? Per parlare di politica, fare qualche riferimento politico nazionale. I proprietari sarebbero la società Augusta Investimenti, che hanno spiegato che non si tratta di un prato verde nella disponibilità comunale o pubblica, ma di un'area edificabile di un privato, quindi anzi di privati, ma dicono anche che il progetto creerà servizi e lavoro, contribuendo alla riqualificazione del quartiere. Loro chiaramente sono strafavorevoli, ci mancherebbe, dopo molte mistificazioni, dicono, e rappresentazioni alterate della realtà messe in giro da vari soggetti che hanno indotto, per interessi politici o di alcuni, scrivono,

parti dell'opinione pubblica a farsi un'opinione fondata sul non vero, che sarebbe il falso, lo diciamo, questa informazione si può anche scrivere falso, corre l'obbligo di dire le cose come stanno, e questo lo scrivono appunto all'interno di questo comunicato, insomma, lo scrive la società Augusta Investimenti, che insieme a Edil 3 SRL è proprietaria appunto di questa famigerata ormai area del quartiere d'Ore. Poi vanno nel merito, insomma, con queste quattro pagine di informativa che partono da qui, partono intanto sullo stato dell'area, cioè non è un prato verde del comune, ma è un'area edificabile di privati, quindi questo è già il primo punto, dicono. Quindi l'edificabilità dell'area è sancita da decenni dal piano regolatore ed è parte irrinunciabile dei diritti della proprietà. E qui questo già è il punto di base, punto di partenza, al quale per il momento mi fermerei, poi vediamo il resto. Dai, Sam Smith.

0: Diamonds era l'ottimo Sam Smith, il sempre ottimo Sam Smith. Allora cerchiamo di fare una sintesi, perché devo dire è molto lunga l'informativa dei proprietari di questo terreno, appunto, su cui si dovrebbe costruire il nuovo supermercato al quartiere Dora. Sono 4 pagine. Primo motivo, faccio proprio una sintesi brutale, adesso non me ne vogliano se non sono proprio preciso, però cerchiamo di fare una sintesi. Il terreno è privato e quindi edificabile, quindi fanno un po' quello che vogliono i privati, non è un terreno a disponibilità del comune. Primo punto. L'alternativa secondo loro non è lasciare il prato com'è, perché c'è già un piano autorizzato per 8 palazzine residenziali più un ulteriore edificio terziario con oltre 100 appartamenti e strutture molto più alte e volumetriche del nuovo supermercato, e qui da qui appunto l'uso, il consumo di cemento, eccetera, no? Poi ancora, queste eventuali nuove abitazioni, se non facciamo, dicono loro, il supermercato, ma facciamo queste palazzine, non risolvono il problema della casa, perché non sarebbero comunque case popolari, ma sarebbero abitazioni vendute sul normale mercato immobiliare, quindi non edilizia popolare né abitazioni a canone calmierato. Io aggiungo una cosa, faccio un piccolo inciso, ma non so se gli è sfuggito oppure no, diciamo che la scarsità di un bene tende ad alzarne il prezzo, no? Questo l'abbiamo capito. Una delle preoccupazioni, uno dei temi potrebbe essere che in Valle d'Aosta abbiamo poche abitazioni, almeno poche disponibili per gli affitti a lungo termine. Aggiungerne in qualche modo potrebbe, secondo molti, diciamo così, esperti di economia, abbassare il prezzo di questo bene di cui stiamo parlando, quindi degli appartamenti. Quindi farne di più di case potrebbe essere, quantomeno, non dico la soluzione, ma quantomeno un modo per abbassare. Vabbè, poi posto che è pieno di abitazioni in Valle d'Aosta che sono vuote, ricordiamolo, siamo forse la regione in Italia che ne ha di più in rapporto al totale. E poi ancora dicono, il supermercato avrebbe un impatto edilizio minore, appunto quello che dicevamo, il cemento, niente scavo enorme sotterraneo previsto dal vecchio progetto, ci sarebbe più verde permeabile rispetto all'altro progetto, una parte consistente dell'area diventerebbe pubblica, che sono più o meno 4.000 metri quadrati che verrebbero ceduti gratuitamente al comune, compresi 70 parcheggi e parte del verde. Poi ancora dicono sono infondati i timori su rumore e sicurezza, perché i parcheggi videosorvegliati e illuminati, su questo sarebbero una garanzia, le zone di carico scarico e rifiuti sarebbero messe in modo da non disturbare le abitazioni vicine. Andiamo molto veloci, scusate, ma sono tanti i punti che hanno elencato. Poi ancora il progetto avrebbe già ricevuto secondo loro i pareri degli enti competenti, quindi ARPA, Vigili del Fuoco, USL, SEV, uffici regionali e comunali, quindi loro dicono tutti questi hanno già dato il loro parere favorevole, quindi che volete? Questo è un po' il tema. Porterebbe, ancora dicono, questo nuovo supermercato, e l'area in generale non è solo il supermercato, ricordiamo anche il centro medico, porterebbe posti di lavoro stimati tra gli 80 e i 100 per il supermercato e altri 15-20 nel centro medico. E poi ancora, spazio a prodotti valdostani, quindi il supermercato potrebbe diventare un nuovo canale commerciale per produttori e cooperative locali, questo mi permetto di dire lo deciderà poi il supermercato, non danneggerebbe i piccoli negozi alimentari secondo loro, perché nella zona non ci sono esercizi alimentari di vicinato direttamente interessati, che certo, questo è normale, come fai a danneggiare qualcosa che non esiste? Certo, questo è anche vero, forse non esistono perché già è pieno di supermercati, mi permetto di dire. Inoltre la maggiore presenza di persone potrebbe in realtà favorire la creazione, secondo loro, di altri piccoli negozi. Anche qua mi permetto di dire, ma con grande umiltà, che di solito più supermercati crei in una zona, meno negozi di vicinato sopravvivono. Poi magari lì si verificherà l'assurdo, si verificherà il contrario di quello che abbiamo visto ovunque nel pianeta, ma non lo so. Sentiamo le notizie, dai.
1: Sono le 10 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
3: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
3: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia a causa di un intenso temporale. Nella giornata di ieri la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
2: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
3: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: È un tema leggero, da conversazioni di fine estate. In fondo racconta molto di come cambiano la medicina, i costumi e persino il modo in cui gli uomini guarderanno in futuro a se stessi. Lo spunto arriva da un lungo e documentato articolo pubblicato sul New York Times Magazine e tradotto da Internazionale. La domanda di fondo è semplice, ma quasi rivoluzionaria. Siamo davvero vicini a un mondo in cui la calvizie diventerà un'eccezione o addirittura una scelta? Confesso di osservare questo interrogativo da una posizione particolare, non ho alcun merito, è solo una questione di DNA. Ho infatti conservato una capigliatura folta mentre ho visto amici e conoscenti vivere con autentico disagio la progressiva perdita dei capelli. Per alcuni è stato un dettaglio, per così dire, estetico, per altri una vera ferita psicologica. Per secoli, però, la calvizie è stata considerata un destino naturale. Si accettava, magari con rassegnazione, qualcuno lo faceva con autoironia. È il caso dell'opera di Sinesio di Cirene, filosofo neoplatonico e poi vescovo, autore del celebre Elogio della calvizie. Era un testo simpatico, costruito come un brillante esercizio retorico, nel quale sosteneva che gli uomini calvi fossero i più saggi, i più integri e persino i più vicini al divino. Un sorriso che attraversa i secoli. Oggi quella raffinata provocazione rischia di essere archiviata dalla scienza. Il giornale descrive un universo in rapida evoluzione. I trapianti sono diventati sempre più sofisticati e quasi invisibili, costano un sacco di soldi. Molti scelgono ad esempio per i trapianti la Turchia, che è diventata la capitale mondiale del settore. Ma ora sta diffondendo come una panacea il ricorso alla finasteride, che è un farmaco che agisce riducendo quell'ormone che è responsabile del problema dei capelli. Naturalmente non esistono miracoli. La stessa giornalista ricorda che una quota non trascurabile di pazienti manifesta effetti collaterali, soprattutto nella sfera sessuale e anche un po' in quella psicologica. Ma la ricerca continua. Nuove molecole, alcune destinate a stimolare direttamente i mitocondri dei follicoli piliferi, promettono risultati ancora migliori senza effetti indesiderati. Forse tra qualche decennio la vera novità sarà questa. Non saranno più i capelli a essere un privilegio, ma la calvizie sarà una scelta consapevole. Ci sarà chi deciderà di mantenere il proprio aspetto naturale e chi preferirà radersi completamente il capo. In fondo, ogni epoca ride di qualcosa di diverso. Per decenni la calvizie è stata un inesauribile serbatoio di battute, indimenticabile Teocoli nei panni di Felice Caccamo, che diceva: io non sto perdendo i capelli, sto solo lasciando più spazio ai miei pensieri. È una ottimizzazione degli spazi. Anche questa autoironia forse finirà per diventare un reperto del passato.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
6: Make me wonder.

0: mi dice.
1: Ariete con Dormiveglia in diretta su Top Italia Radio, 10:15 in questo momento. Beh, allora, tra i temi di cui si sta parlando c'è anche quello della zanzara del West, quel virus del West Nile. Attenzione, c'è anche questa cosa qua, perché è stata segnalata sul territorio valdostano la presenza di questo virus, che è ovviamente portato da una zanzara, che è peraltro una bella rottura di scatole da prendersi, vi posso assicurare. E a Gressane e Giovanzano in particolare sono state introdotte delle misure urgenti di contrasto alla circolazione proprio del virus West Nile. Con un'ordinanza, i sindaci dei rispettivi comuni hanno deciso di fare questa cosa dopo aver riscontrato la positività confermata al virus all'interno dei loro territori. È in vigore da subito, dovranno essere osservate queste norme soprattutto dai privati e dai titolari di attività sino a fine novembre. Quindi non vuol dire che non è una... Io pensavo, vabbè, adesso finisce l'estate, dai, finita qua. E no, invece no. Ci sono una serie di interventi di disinfestazione ovviamente in atto per minimizzare il rischio, tenendo presente, scrivono appunto in queste ordinanze, che i potenziali focolai di sviluppo larvale presenti per esempio in aree private, balconi, terrazzi, giardini, orti, cantieri, eccetera eccetera, richiedono degli interventi ulteriori a carico dei privati, e coinvolgendo oltre agli uffici e ai soggetti gestori dei servizi comunali anche i privati cittadini, e quindi gli amministratori di condominio, eccetera eccetera. Quindi per questo motivo, da ora fino al 30 novembre, salvo eventuali proroghe, bisognerà osservare una serie di cose, per esempio informare le persone che vivono o lavorano nelle aree esterne di pertinenza affinché adottino le misure più idonee per ridurre il rischio di essere punte. Adesso poi vediamo quali sono anche queste misure. Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione nelle quali possa ristagnare acqua, per esempio copertoni, bottiglie, lattine, barattoli, sottovasi, eccetera. Procedere in presenza di fontane, piscine, cisterne, serbatoi o altri contenitori, in assenza di ricircolo, alla loro protezione, copertura o svuotamento periodico, e anche eventualmente trattamento con i prodotti larvicidi idonei. E poi ancora, capovolgere o sistemare i contenitori usati saltuariamente, tipo gli innaffiatoi e simili, in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua, cioè quando finite di usarli li lasciate a testa in giù, questo un po' per farla breve. Poi fare pulizie frequenti e svuotamenti dell'acqua presenti per esempio in tombini, griglie di scarico, poi, insomma, evitare ristagni d'acqua, ragazzi, in tutte le forme possibili e immaginabili. Poi ancora, tenere sgombri i cortili e le aree scoperte da erbacce, sterpi e rifiuti. In questo modo si evita appunto il ristagno anche qui dell'acqua piovana, anche negli scavi di cantiere per esempio, nelle attività a elevato consumo idrico. Non sono poche misure, ma poi la sintesi è questa, cioè cercare di evitare in tutti i modi possibili i ristagni di acqua, che sono ovviamente l'habitat in cui poi si sviluppano le larve. Ci sono questi insediamenti di questa zanzara molto molto fastidiosa. Emaville al momento, che è molto vicino naturalmente a Giovanzan e confina con Giovanzan, non risulta aver emesso una specifica ordinanza, però ha messo sul sito web del comune un opuscolo informativo, quindi anche qua c'è un piccolo opuscolo che si chiama Difendiamoci dalle zanzare, che si può facilmente consultare.

0: Bene, abbiamo sentito Don't Give Up, una delle voci forse più belle degli ultimi anni, quella di Zoe Wess, lei peraltro tedesca, insomma una storia anche molto particolare, insomma interessante. Beh, allora, abbiamo detto anche che c'è un piccolo opuscolo che ti spiega come si fa a ridurre il rischio di essere punti in generale dalle zanzare, in particolare da questa zanzara, quella che può essere vettore, termine tecnico appunto, di questo fastidioso virus che è appunto il West Nile cosiddetto, no? Dunque, ci sono diciamo una serie di consigli già in giro per internet, perché ci sono persone che andavano e vanno tuttora in luoghi tropicali dove è pieno di queste zanzare che anche di giorno sono molto attive, quindi c'è anche questo. Intanto l'uso di repellenti, questa è la prima cosa. Puoi indossare abiti chiari e coprenti, attenzione, quindi maniche lunghe, pantaloni lunghi, tutte cose abbastanza ovvie, però è interessante. E poi ancora usare insetticidi e diffusori elettrici di piretro all'interno delle stanze, tutte cose che si fanno già al sud, insomma, se vai al sud Italia è abbastanza normale. Poi appunto tutte le cose che dicevamo prima legate a evitare il più possibile le stagnazioni di acqua, i ristagni d'acqua. Io avevo sentito anche una cosa legata ai peli, però non mi lancio in questa cosa perché mi sembra una cavolata, mi sa di fake news perché non l'ho trovata come riscoglio. Ho sentito qualcuno diceva bisogna depilarsi, non so se è vero, non prendiamola con le pite, adesso cerco, faccio un fact checking, anzi va, lo faccio subito in diretta con ChatGPT. Sai cosa fa? Abbiamo ChatGPT, usiamolo, siamo ormai tutti, come dire, assorbiti dall'intelligenza artificiale, anche come chi sta in ruoli più alti del mio, peraltro in certi casi utilizza largamente ChatGPT. Vediamo un po' se funziona. Aspetta, vorrei farvi sentire il dialogo in diretta. Aspetta, vediamo un po'. Ciao, volevo chiederti se è vera la notizia, l'accorgimento per cui per evitare di essere punti dalle zanzare che trasmettono il virus West Nile è meglio farsi la ceretta.
1: Fammi controllare un secondo.
0: Sì.
1: No, non è vero. Non esistono prove scientifiche che la ceretta protegga dalle punture di zanzara o dal virus West Nile.
0: Benissimo, grazie. Non mi serviva solo questo. Sì, no, basta, a posto, poi grazie. Fa a posto così. Puoi andare a dormire, grazie.
1: Va bene.
0: Vai a dormire?
1: Ok, buona giornata.
0: No, ma volevo sapere se tu ora vai proprio a dormire fisicamente.
1: No, non dormo. Ma chiudo qui. Ciao.
0: Brutti modi, però posso dire, mamma mia, che modi proprio pessimi. Vabbè, andiamo con Cesare Cremonini, prego.

0: Vabbè, senza lanciarci in cose sanitarie che non ci competono, ma andiamo, ma vedi, bisogna sempre controllare fake news che girano da tutte le parti, in ogni ambito ormai siamo inquinati da fake news. Vabbè, andiamo avanti. Adesso alle 10:28 è il momento di parlare di quello che è successo a Caselle, è il momento di fare questa cosa. Io è tutta la mattinata che mi tengo questa notizia, quindi concedetemi un attimo di dire, ah, come quando ti lasci, non so, il cibo più buono alla fine, no? Dici, ah, questo è il dolce, il classico dolcetto che ti mangi a fine pasto, dici, ah, questo ora me lo devo proprio godere alla grande. Sentiamo, aspetta, mettiamo la base proprio raffinatezza anche, perché, esatto, allora, a Caselle, all'aeroporto di Torino Caselle, che mi pare si chiami Sandro Pertini, si chiama Sandro Pertini, vero? L'aeroporto dovrebbe essere questo, sì, esatto, Sandro Pertini, intitolato al celebre presidente della Repubblica Italiana, è stato denunciato un uomo a Caselle che arrivava da Miami perché aveva una testa di coccodrillo nella valigia. Cioè, io non so cosa. Una testa di coccodrillo essiccata che apparteneva a una specie protetta, oltretutto, trovata nel bagaglio di un passeggero italiano, italiano che se l'è portata come souvenir. Denunciato, arrivava da Miami via Istanbul, scoperta avvenuta durante cosa? Tu pensi ai funzionari dell'agenzia delle dogane che fanno il controllo, no? Vedono nello scanner, come si dice, la forma di un coccodrillo e dicono, aspetta un attimo, va. Aprono, trovano la testa di un rettile della specie crocodiglia SPP avvolta nella carta da pacchi e nascosta nel bagaglio. Beh, nascosta nel bagaglio per forza, non è che te la puoi portare così a tracolla, diciamo, è normale che era dentro il bagaglio. L'esemplare rientra tra quelli tutelati dalla Convenzione di Washington e quindi sono diciamo problemi ora per il signor passeggero, denunciato a piede libero per aver importato un esemplare, ma in realtà è essiccato, non era vivo, di una specie protetta senza la documentazione necessaria ad autorizzarne la regolare importazione. Eh sì, a testa di coccodrillo è stata anche ovviamente sequestrata. Music Box.
1: September 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Una nuova truffa sta colpendo WhatsApp. I criminali riescono a impossessarsi dell'account della vittima e, una volta oscurato il profilo originale, contattano amici e familiari chiedendo un bonifico urgente. Il messaggio è sempre simile: un problema improvviso con la banca e la richiesta di anticipare denaro. La polizia postale ricorda di non condividere mai codici di verifica, di attivare la verifica in due passaggi e di segnalare subito ogni accesso sospetto.
3: ANUS prosegue e si rafforza il servizio di assistenza medica ad accesso diretto per i cittadini temporaneamente senza medico di famiglia. Dal 7 settembre è stato attivato 4 giorni alla settimana e si sposterà nell'ambulatorio di via Saint Barthélemy 22. Prevista anche una giornata dedicata alle visite domiciliari per gli assistiti non trasportabili. L'azienda USL conferma che il potenziamento risponde ai bisogni della media valle, mentre proseguono gli sforzi per garantire una copertura stabile della medicina generale. Chi ha già un medico o è turista può rivolgersi agli altri ambulatori ad accesso diretto presenti in regione.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

0: Music Box.
1: C'erano i Queen, c'era anche la voce, la collaborazione di David Bowie in questa bellissima Under Pressure nel Music Box di oggi. Adesso siamo ancora in qualche modo sulle sonorità un po' rock, più recenti decisamente, quelle dei Nothing But Thieves.

Allora, io per fortuna non posso dire cosa penso, non posso liberamente dire cosa penso di quest'uomo, donna, non si sa, che ha nel canavese, a Ivrea per essere preciso, davanti anche a un sacco di gente che li ha visti, questi qua, ha lanciato un gattino di 2 mesi da un'auto in corsa, cioè si trovava sull'auto e l'ha buttato fuori dal finestrino, gattino che purtroppo è anche deceduto dopo il terribile impatto sull'asfalto, come riporta quotidianocanavese.it, peraltro dopo anche un'agonia di 10 minuti. Allora io non ho, guarda, io di solito ogni tanto insomma trovo che gli animalisti siano un po' eccessivi, no, su tante cose, insomma ogni tanto vedo dei... Insomma, ho criticato in passato, no, anche alcune cose. Su questo io sono ancora più duro di loro, invece. Sono ancora più, diciamo così, draconiano nelle pene che vorrei che ci fossero nei confronti di chi fa cose di questo tipo. Adesso vedo che un'associazione animalista che si chiama LNCDC, Animal Protection, ha parlato di uno dei più efferati episodi di violenza gratuita degli ultimi mesi contro un animale e ha presentato una denuncia e ha chiesto che venga fatto tutto il possibile per individuare rapidamente i responsabili. Direi che sono non d'accordo, di più, stra d'accordo, sì, assolutamente.

Un omaggio a sicuramente ad Underworld, questa canzone di Marrakesh, Merken Cremont e Tananai, che si chiama La fine del mondo. Sì, il titolo dovrebbe essere quello. Mancano 16 minuti alle 11. Siete su Top Italia Radio, noi siamo in diretta e continuiamo nella nostra diretta da Via Turnov numero 6. Oggi siamo dalla pancia di Aosta, diciamo dal cuore di Aosta, con Call Me a Fool di Valerie.

0: Rolling Stones, questa era Mess It Up. Adesso sentiamo. No, non c'è lo sport. No, ci sono semplicemente 50 secondi di pubblicità. Poi torniamo in diretta. Stavo per dire dall'Ideal Car Peugeot, perché ormai l'abitudine è molto forte, ma in realtà da Via Tourneuve numero 6 della nostra sede.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni. Buoni. Sì.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dalla sua ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia. È emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
3: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
2: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
3: E il prezzo del gas raggiunge un nuovo massimo triennale, mentre gli operatori si affrettano a riempire i depositi di stoccaggio in vista dell'inverno, senza che si intraveda una soluzione alla crisi in Medio Oriente. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF viaggiano su un rialzo del 4% a 76,3 euro dopo un picco a 77,13, segnando i massimi da gennaio 2023.
2: Il tennis con gli US Open. Ben Shelton batte al termine di un match incredibile il campione in carica Carlos Alcaraz per 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. In semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nel derby americano. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Ai quarti di finale del torneo americano si troveranno ad affrontare Christian Harrison e Neil Skupski.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Beh, insomma, avrete visto cosa è successo in Nepal, no? La tragedia ambientale che ha colpito davvero migliaia di persone, con delle immagini anche impressionanti, la furia, insomma, di questa frana, di questa specie di valanga di fango che si è riversata appunto in alcuni luoghi del Nepal. Bene, una delle notizie più interessanti di questi giorni è che il Nepal non ha chiesto degli aiuti, perché chiaramente c'è bisogno di dare una mano, insomma, no? E voi direte, ma in che senso? No, hanno chiesto ovviamente una mano, però non l'hanno chiesta in forma di aiuto, l'hanno chiesta in forma di risarcimento, perché loro dicono: noi siamo tra i paesi che hanno meno emissioni, però siamo tra quei paesi che stanno pagando il prezzo più alto della crisi climatica globale che è stata creata, evidentemente, secondo la stragrande maggioranza degli scienziati, diciamo sempre questa cosa, dall'aumento significativo delle emissioni, diciamo così, da fino a 800 in poi, mettiamolo anche prima, insomma, mettiamolo in questi termini, semplifichiamo un po'. In effetti, i paesi più esposti a una crisi climatica sono Nepal, Niger, Papua Nuova Guinea, Chad, Grenada, Filippine, Malawi, Myanmar, Vietnam, che sono tutti paesi tendenzialmente che inquinano poco, inquinano meno rispetto ovviamente ai grandi emettitori di gas serra, su tutti ovviamente tre insomma, giganti anche proprio a livello demografico, come Cina, Stati Uniti e India. E quindi il Nepal ha detto: no, noi non chiediamo un aiuto, chiediamo un risarcimento, chiediamo che voi, che avete stili di vita, avete emissioni gigantesche, che state aumentando la frequenza con cui succedono questi eventi climatici, che è vero che sono sempre successi, ma se vi guardate le statistiche, mai con la frequenza con cui stanno capitando negli ultimi decenni, dovete rimborsare, dovete darci un risarcimento.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Il 9 settembre porta un mattino limpido, con un'aria fresca che sembra raccontare già un po' di autunno. Le temperature restano sui 18 gradi, leggere e ordinate. Il pomeriggio rimane sereno, stabile, senza piogge. È una giornata che accompagna il mese con discrezione, senza rumore, con quella eleganza semplice che rende settembre un periodo di transizione perfetto.

Comunque, se c'è un termine che mi fa pensare alla scuola, visto che domani si riparte un po' tutti, è planisfero. Cioè, planisfero è una delle cose che ho sentito solo a scuola nella vita. E planisfero sarebbe quella carta geografica che rappresenta un po' tutta la superficie terrestre e che usa, come saprete, vari tipi di proiezioni. Ora non faremo un elenco di tutte le proiezioni. Quella più diffusa è quella di Mercatore, no? Che di solito si utilizza anche proiezioni di Mercatore. Cioè, una delle robe che senti solo a scuola, a meno che tu non studi geografia, immagino, suppongo. Ed è un po' la mappa più diffusa, quella che usiamo ancora oggi. Se vedi un planisfero, di solito, insomma, utilizza la proiezione di Mercatore. C'è anche quella di Van der Grinten, c'è quella di Winkeltriepel, quella di Robinson. Ce ne sono un sacco, no? In realtà questa proiezione qua, quella di Mercatore, c'è un problemino però: ingigantisce le zone lontane dall'equatore. Cioè, se tu guardi il classico planisfero, vedi la Groenlandia, che è lontanissima dall'equatore, che sembra grande quanto l'Africa, ma in realtà è tipo 14 volte più piccola. E quindi sono anni che gli africani, ma anche i paesi caraibici, sostengono che questa cosa sia da cambiare, perché è anche un po' razzistella, un po' eurocentrica, no? Retaggio di una visione eurocentrica ereditata dall'epoca coloniale. Vabbè, non so se è così, però comunque non è accurato, diciamo, quantomeno, no? E quindi sembra che l'ONU voglia correggere questa cosa. Cioè, l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato una risoluzione per superare la proiezione di Mercatore, che usiamo da 500 anni, ricordiamo, perché è più o meno del 500, quindi creare delle rappresentazioni più fedeli alle reali proporzioni dei continenti. Ce n'è una che si chiama Equal Earth, in particolare, che è una proiezione che, se in effetti la guardate, è un po' più, anzi decisamente più proporzionata, più accurata rispetto appunto a quella di Mercatore, che è la nuova candidata. Diciamo, è un po' più tondeggiante, un po' meno piatta, però in effetti mantiene un po' meglio le proiezioni di tutte le superfici e allo stesso tempo cerca anche di preservare delle forme che siano riconoscibili, perché poi c'è anche quel problema lì.

0: Milky Chance, questa era Don't Let Me Down che abbiamo recuperato dalla nostra playlist. Siamo in diretta da via Turnove numero 6 dal centro di Aosta alle 11:30. Direi che possiamo collegarci con l'ultimo momento legato alla storia della musica, al Music Box, anche se tra poco forse faremo l'almanacco, non lo so, vediamo se lo facciamo perché non ho il computer a disposizione ex solito, quindi non so se ritrovo tutti i riferimenti, no? Magari pensavate che io sapessi tutto, no, ovviamente c'è un sito, guardiamo tutto da lì, ma intanto non ci pensiamo e pensiamo a capire qual è la canzone che c'è dentro il Music Box, che è uno spazio un po' nostalgico, un po' legato ai classici della storia della musica. Sentiamo.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start.

0: vergognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è la Michele Bravi e adesso invece andiamo un attimo sulla storia della musica, perché ho deciso di fare l'almanacco anche oggi. È giusto, bisogna farlo il 9 settembre. Ho cercato di fare un misto oggi, un misto mare, cioè di prendere varie cose. Di solito siamo molto orientati sulla storia del rock. Oggi invece, da oggi proveremo a spaziare un po' di più, perché in effetti ogni tanto ce lo fate notare. Dite, ma scusami, ma è possibile che ogni volta è solo robe legate al rock? Beh, c'è anche questo. Oggi è il 9 settembre, oggi peraltro nel 59 Elvis Presley, partiamo ovviamente da lì, debuttava all'Ed Sullivan Show, la sua prima apparizione nel celebre programma americano. Peraltro Sullivan era assente perché si stava riprendendo da un incidente stradale e Elvis venne presentato da Charles Laughton. La trasmissione fu vista da 60 milioni di persone, pensate i numeri impressionanti. Poi, oggi nel 63, She Loves You dei Beatles diventava numero uno nelle classifiche del Regno Unito. Paul McCartney oggi nel 75 invece insieme ai Wings iniziò il tour, che si chiamava proprio Wings Over the World Tour. E nel 77 David Bowie appariva nel programma televisivo di Mark Bolan, che era insomma un cantante notissimo dei T-Rex. Ma io non credo facesse un programma televisivo Mark Bolan, cioè su questo mi mancava, adesso verifico. Adesso verifichiamo. Diamo anche qualche compleanno. Nascita oggi di Otis Redding nel 41, Michael Bublé nel 75. Quindi oggi compie 51 anni Michael Bublé. Diciamo che questo è uno spazio che serve un po' per darvi delle idee, no? Dei piccoli, così, degli assist per il disco libero, che siete però poi a doverci proporre al 349 722 5831. Ricordiamo anche qualcosa legata alla musica italiana. Oggi scomparsa di Lucio Battisti 28 anni fa nel 98. Oggi compleanno anche di Giovanni Lindo Ferretti, voce figura centrale di CCCP, CSI e anche PGR, che compie 73 anni. E anche nascita di Johnson Righeira, naturalmente dei Righeira. Compleanno anche per Francesco Guccini, purtroppo no, c'è neanche più Guccini. Francesco Gabbani compie oggi 44 anni. Vabbè, questo è giusto per dare anche qualche momento, suggerimento legato alla musica italiana. Ascoltiamo lo sport e poi scopriamo i vostri suggerimenti.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Kiev cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mr. Kiev dopo il match.
5: Squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro. E per quello che ho visto io stasera in campo, sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
4: E stasera alle 21 tocca a Napoli a Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis. Ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

Don Diablo, questa era Kill Me Better, bella questa, con Travis Barker, benissimo, benissimo, un pezzo rock, in effetti non usciamo di tanto nel ballottaggio del disco libero di oggi che avete diciamo creato voi con le vostre proposte al 349-722-5831, la prima David Bowie, questa... E poi abbiamo un Footloose. Insomma, due classici, uno Let's Dance, due Footloose, votate la vostra preferita al 349-722-5831, così in chiusura possiamo deliziarvi con una vostra proposta e chiudere un po' fuori dalle solite, anche se ormai devo dire la nostra playlist anche normale è molto varia, è molto eterogenea.

Youngblood, questa era Acting Like That. Adesso invece scopriamo quale ha vinto delle due canzoni. Lo scopro anch'io. Ha vinto Footloose. Quindi Kenny Loggins in chiusura con un classico che leghiamo tutti, soprattutto al cinema, al fatto che è stato appunto la colonna sonora dell'omonimo film Footloose.

0: perfetto, Footloose, molto bene, non c'è modo migliore di chiudere se non con un bel classico e un bel disco che avete proposto voi soprattutto. Con questo direi che noi ci salutiamo per oggi, qui da Via Tourneuve numero 6 è tutto, ci ritroviamo domani dalle 9 in poi. Volevo chiudere con gli applausi ma non so se li trovo, aspetta che qua è tutto diverso. Ciao ciao ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere in risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. In un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dichiara che il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina con il solo scopo di far guadagnare tempo a Kiev. Intanto il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto un nuovo ricorso presentato dall'oligarca russo Roman Abramovich contro le sanzioni adottate nei suoi confronti dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022.
3: Una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata senza vita nella serata di ieri nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche un biglietto scritto dal fratello della vittima, il quale avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere a sua volta la vita. Di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento anche del corpo dell'uomo nel medesimo appartamento.
2: Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Marano Vicentino, a 2 passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia.
3: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, stando a quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: Voltiamo pagina. Nel programma di oggi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia arriva il 4° dei 5 film italiani in gara quest'anno, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Ieri l'attore Javier Bardem al Lido per presentare Bunker, il film in cui recita accanto alla moglie Penelope Cruz, ha parlato delle ragioni che spingono milioni di persone a lasciare i propri paesi, citando guerre, povertà e gli effetti sempre più estremi della crisi climatica.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Music Box.
2: In via Lexert sono in arrivo modifiche temporanee alla circolazione per lavori, dal 3 settembre al 9 ottobre, esclusi domeniche e festivi, nella corsia est sarà attivo un cantiere itinerante dalle 7 alle 19. Previsti senso unico alternato con personale dedicato, divieto di sosta in alcuni tratti e restringimento della carreggiata con limite a 20 km orari. Saranno garantiti gli accessi e la sicurezza dei pedoni, con corridoi protetti dove necessario. La polizia locale potrà introdurre ulteriori adeguamenti in caso di esigenze viabilistiche.
3: Ora passiamo a parlare di un appuntamento che unisce arte, natura e benessere nel cuore del Parco Montavic. Dal 18 al 20 settembre, a Covarei di Champs de Prat, arriva Teatro Incolto dell'Equinozio, 3 giorni immersivi tra pratiche artistiche ed esperienziali dedicate al tema dei confini. L'iniziativa, gratuita e sostenuta dal progetto interregionale Alpine Space, accompagna i partecipanti lungo sentieri e paesaggi del parco. I posti sono limitati. Per informazioni e candidature è possibile contattare gli organizzatori via mail o al numero del parco.
2: Passiamo ora sul fronte della sanità, con un focus sulle condizioni negli istituti penitenziari. L'UGL Salute denuncia una situazione definita inaccettabile. In alcune strutture un infermiere arriva a gestire fino a 600 detenuti, soprattutto nei turni notturni, con carichi assistenziali enormi e rischi elevati. Sovraffollamento, fragilità cliniche e personale insufficiente rendono l'assistenza particolarmente complessa. Il sindacato chiede organici adeguati, formazione specifica e maggiore sicurezza, ricordando che la salute deve avere lo stesso valore dentro e fuori dal carcere.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
1: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: Squinzano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina in provincia di Lecce. I funerali di Lorena saranno celebrati oggi alle 17. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia, è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
2: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan suo non proprio affiliato.
3: Gli esteri: torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
2: Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu parla di calunnia infame nell'ambito della campagna elettorale della sinistra e poi afferma di aver incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista.
3: Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma i hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri. Nonostante la ripresa, monta la polemica per le conseguenze del guasto tecnico, non il primo del genere. Nel mirino ci sono i vertici dell'agenzia di settore, la National Air Traffic Service.
2: Lo sport: Nicolò Bulleg è pronto per esordire come pilota titolare in MotoGP. Il pilota emiliano, a partire dal 2027, correrà con il team VR46. Bulleg, attualmente primo in Superbike, sostituirà Franco Morbidelli, che farà il percorso inverso e si unirà al team Aruba in Superbike. La MotoGP torna intanto a Misano dall'11 al 13 settembre.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parte con una sconfitta contro il Real Madrid della League Phase di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mr. Chievo dopo il match.
1: E mi prendo anche gli errori, perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce agli errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
0: E stasera alle 21 tocca Napoli-Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile, con la spinta del Maradona che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Contro i vicecampioni d'Europa e campioni dell'ultima Premier, Allegri non annuncia cambi tattici.
2: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete, subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è un discorso diverso, se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
0: Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che in semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nel derby americano. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro l'Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha in Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia ed Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Esceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicino alla famiglia.
2: Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto ieri sera in via Raffaele Castelli. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendola cadere nel vuoto da un'altezza di circa 4 metri.
3: L'ho uccisa io, così su un biglietto attaccato a un armadio il fratello della donna trovata morta in casa ieri sera a Moncalieri in provincia di Torino. L'uomo 75enne era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna 79 anni era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. La donna aveva ferite sulla testa. A dare l'allarme una vicina di casa, poiché non la vedeva da tempo e avvertiva un forte odore provenire dall'abitazione.
2: Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100.
3: Il National Air Traffic Services, la società che fornisce i servizi di controllo del traffico aereo a 15 aeroporti britannici, ha escluso che il problema che sta mandando in tilt il traffico aereo in Gran Bretagna sia stato un attacco informatico. 177 voli di oggi sono già stati cancellati dopo i 1300 di ieri. Quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. La NATS ha dichiarato di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un problema di sistema.
2: Il calcio con la Champions League: dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Allegri arriva all'appuntamento con un centrocampo inedito dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, in luogo di Anguissa invece toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Olivera esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Poi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Secondo le ricerche più recenti, cresce il numero di persone, in particolare nella Gennaio Z, attratte dagli anni 90, un decennio che non hanno vissuto ma che idealizzano come più semplice e autentico. Il fenomeno ha un nome, anemoia, la nostalgia per un passato mai vissuto. Il 37% dei giovani si dice affascinato dall'estetica di quel periodo e l'80% vorrebbe rivederne stili e linguaggi. Gli esperti spiegano che questa tendenza nasce dal bisogno di stabilità in un presente percepito come complesso, mentre il mercato dei collectibles, oggi oltre i 496 miliardi di dollari, alimenta il ritorno di oggetti iconici come Tamagotchi, Polaroid e Game Boy.
3: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
4: Una nuova truffa sta colpendo WhatsApp. I criminali riescono a impossessarsi dell'account della vittima e, una volta oscurato il profilo originale, contattano amici e familiari chiedendo un bonifico urgente. Il messaggio è sempre simile: un problema improvviso con la banca e la richiesta di anticipare denaro. La polizia postale ricorda di non condividere mai codici di verifica, di attivare la verifica in 2 passaggi e di segnalare subito ogni accesso sospetto.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: attenzioni e poi nulla.
1: Ovvero come smettere di procrastinare i vostri sogni nel cassetto e trovare il corso perfetto.
2: Sono pillole di AI.
0: E dai, succede a tutti, si arriva a settembre e si arriva con una lista di buoni propositi di cose da fare.
1: Ah, fisso, quest'anno faccio ceramica, quest'anno studio teatro, voglio imparare la fotografia professionale.
0: E poi provi a cercare un corso in città e ti scontri contro la cruda realtà. Siti web comunali aggiornati all'ultima volta al 2024, orari che iniziano mentre sei ancora in coda in tangenziale e a prezzi da capogiro.
1: E risultato? Alle 8 di sera ti ritrovi in pigiama sul divano a mangiare patatine mentre guardi un documentario a caso, chiedendoti dove sia finita la tua vita sociale.
0: Ma prima di rassegnarti a un'esistenza da pantofolai cronici, la tecnologia ci mette a disposizione un filtro magico per il tempo libero.
1: La prima applicazione geniale per sbloccare la situazione si chiama Course Finder AI.
0: È un aggregatore intelligente che scandaglia sia i corsi dal vivo, sia nella vostra zona che quelli online.
1: La cosa fantastica è che non vi fa perdere tempo con liste infinite. Inserite i vostri orari reali, tipo libero solo il martedì dopo le 19:30 e il vostro budget massimo.
0: E l'AI incrocia le opzioni migliori confrontando recensioni, prezzi e distanze, mettendo su un piatto d'argento il corso di ceramica o di recitazione dietro casa magari.
1: Niente più chiamata a vuoto alle segreterie o sorprese sull'orario d'inizio. Trovate al volo la classe giusta per i vostri ritmi senza stress.
0: E se invece volete imparare qualcosa di super specifico, come la fotografia notturna o l'editing video, ma il vostro budget al momento è pari a zero,
1: lì trasformiamo ChatGPT o Claude nel vostro rettore universitario personale.
0: Ecco, invece di vagare a caso tra milioni di video dispersi su YouTube, chiedete alla AI di strutturarvi un piano di studio completo.
1: Le dite: voglio imparare la fotografia da zero in 6 settimane, dedicando 20 minuti a sera. Usiamo solo risorse e tutorial gratuiti.
0: E l'AI vi organizza un vero e proprio programma accademico passo passo. Lunedì le basi dell'esposizione, mercoledì la composizione, venerdì esercizio pratico sul campo.
1: Selezionando per voi solo i video migliori, le guide PDF più chiare e dandovi persino i compiti a casa per verificare i progressi.
0: Ormai pare chiaro, usare l'intelligenza artificiale per organizzare i propri hobby vi permette di investire su voi stessi senza sacrificare la vita privata.
1: Perché il tempo dopo il lavoro è vostro e merita di essere riempito con le cose che vi fanno stare bene.
0: Spegnete la TV, scegliete la vostra passione e

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sei cresciuta con noi, ora cammini nella luce, ma resterai per sempre qui, dove sei amata. È lo striscione per salutare Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata, rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto, da dove, davanti agli agenti, si è buttato. A firmare lo striscione gli amici della via in cui la 45enne viveva con i suoi a Squinzano, in provincia di Lecce. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale. È lutto cittadino.
2: Anche Finale Ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo. Una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata di oggi la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso e togliersi la vita.
3: Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo del quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30, ma non sono chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.
2: La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, è l'accusa del cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo e ha accusato l'AfD, la vostra remigrazione pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Poi aggiunge: siete una forza distruttiva che non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta e nulla raggiungerete, conclude Merz.
3: Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento Affordable Housing Act, lanciata oggi dalla Commissione europea. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite, se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni e se, senza l'intervento previsto, è improbabile che la situazione migliori nei 3 anni successivi.
2: Siamo allo sport. Ferdinando De Giorgi è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'esordio dell'Italia agli europei di volley maschile, in programma alle 21:05 contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Sentiamo il suo pensiero sul torneo continentale.
4: Quell'europeo è tostissimo. Nelle prime 10 del ranking mondiale 7 sono europee, le prime 4 del mondiale sono state europee. C'è un livellamento verso l'alto ed è un torneo molto difficile da questo punto di vista, perché ti costringe ogni partita veramente a dedicarti anima e corpo, diciamo, senza pensare di guardare avanti.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15 e 9 minuti, mercoledì 9 settembre 2026 e dopo la pioggia ecco uscire il sole. Questo è un po' lo scenario che si presenta e si è presentato stamattina. Ha piovuto un po', ha fatto un temporale estivo e poi è uscito il sole. Il sole non ci vuole abbandonare nel 2026, nell'estate 2026, perché stiamo vivendo ancora in questa stagione. Il 23 settembre poi ci sarà il passaggio dall'estate all'autunno, magari una stagione autunnale calda come si prevede, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo spazio ai vostri messaggi SMS e WhatsApp al 349 7225 831, il numero che dovete digitare sulla tastiera. È molto molto semplice, ma è anche semplice scaricare l'applicazione Radio VDA Network. Potete fare un giro, potete saltare da una radio all'altra, ce ne sono 4.

0: to you.
1: Direttamente dal 2018 alle Farben con Fade In. 15:13 minuti, mercoledì 9 settembre 2026, hashtag fuori c'è il sole. Sì, lo possiamo dire anche oggi. Avevo perso un po' le speranze perché dopo l'acquazzone di stamattina ho detto è iniziato l'autunno e avevo già in mente la presentazione ufficiale del passaggio. Invece no, l'ho messa lì da parte, la utilizzerò il 23 settembre, anche se ci dovesse essere il sole. È una presentazione giusta, ufficiale, per dire benvenuto autunno, welcome autumn, lo potremmo dire in tutte le lingue del mondo, ma non abbiamo tempo, infatti ci fermiamo un attimino. Nel frattempo fatemi sapere dove siete, 349 722 5831, e soprattutto dalle vostre parti c'è ancora il sole?
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

L'amore non è un manuale di istruzioni, direttamente dal 2016 NEC insieme a J-Ax con Freud. E chissà, se ci dovesse essere in vita ancora Freud, cosa direbbe di fronte ad alcune situazioni? Aprirebbe proprio le menti a tante persone, secondo me. 15:18 minuti, mercoledì 9 settembre 2026, state ascoltando Break On, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio. E dopo tanta euforia dell'inizio, ho fatto questa bellissima presentazione, ho citato la canzone di Lorenzo Frago, l'hashtag Fuori c'è il sole, secondo me sei un po' emozionato, mi ha sentito, infatti se n'è andato improvvisamente, ma ho già visto che sono previsti degli acquazzoni anche entro stasera. Sto diventando un po' l'esperta del meteo, l'esperta delle previsioni, perché mi piace controllare, perché so che poi il mio mood cambia a seconda del tempo. E vi dirò di più, stamattina ho tirato fuori una felpina, ecco, quindi volendo potevo già giocarmi la presentazione ufficiale dell'autunno, ma ho aspettato, magari domani, chi lo sa.

E si intitola proprio così, Rebellion, Rehab, Michael, Patrick, Kelly, Shaggy, ok? Abbiamo un trio che si è riunito e ha composto questa canzone e ci piace tanto perché ci fa anche ballare. Adesso parliamo di trend, sapete, non c'è break-on senza trend e devo dire la verità, non mi trovo d'accordo con l'ultima tendenza. Graffi fuori sull'iPhone, il trend TikTok che sembra assurdo ma in realtà è verità. C'è chi compra un iPhone nuovo, a breve uscirà anche il nuovo modello iPhone 18 e lo protegge subito con la pellicola per evitare graffi, colpi. Invece il nuovo trend prevede di avere sullo schermo graffi, i vari fori, anche quelle bolle che si creano sulla pellicola, perché è trend. Ma si può adesso, io ho appena cambiato la pellicola perché si stava rovinando e già mi dava veramente fastidio guardare

Mama Sita fa proprio così, Tiny Tempa insieme a Wizkid, 15:26 minuti, che dire, iPhone vissuto, iPhone piaciuto, ecco, questa è un po' la filosofia di questo trend. Circa 3 settimane fa risultavo essere in tendenza anch'io perché avevo la pellicola rovinata, poi lavorandoci con il telefono dicevo no, non mi posso presentare così, fare foto, fare video così, no, va bene. Purtroppo non sapendo di questa tendenza sono uscita da questa categoria di essere trend, di essere cool. Tutto è nato perché partendo dai video ironici che mettevano a confronto vecchi iPhone 11 ammaccati con iPhone 17 Pro perfettamente intatti. Il telefono rovinato veniva associato a un'immagine più dura, autentica. Alcuni utenti hanno preso il meme proprio alla lettera, trasformando la battuta in una vera e propria sfida a colpi di graffi e perforazioni. Quindi se andate scrollate su YouTube e su TikTok ci sono utenti che rompono il telefono. Ecco, vietato questo comportamento, vietato subito. È una vita che

0: Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

direttamente dal 2016 James Arthur con Say You Won't Let Go. E quanto è bello questo pezzo, 15 e quasi 38 minuti, mercoledì 9 settembre 2026. Ora parliamo di uno studio davvero interessante, trova tutta la mia conferma, quindi lo approviamo come studio. Ascoltare musica fa bene e soprattutto riduce lo stress, lo dimostra questo studio. Ascoltare musica rilassante, pensate, interverrebbe anche nella gestione delle emozioni negative, ripristinando più velocemente l'equilibrio psichico. Secondo il nuovo studio condotto dall'Accademia Cinese delle Scienze, la musica non distrae la mente, ma agirebbe sulle connessioni tra diverse aree del cervello. Quindi a questo punto, che rapporto avete con la musica? Quale genere ascoltate? Quanta musica ascoltate? Abbiamo detto che influisce positivamente anche durante un allenamento, quindi abbiamo trovato il filo conduttore della settimana, la musica al centro. Fatemi sapere il vostro rapporto al 349-7225-831. I walked along a forbidden road, I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

al docufilm Better Man Robbie Williams con la sua Forbidden Road. Vi ricordate, nel 2024 è uscito un documentario dedicato alla sua vita e alla sua carriera. Lui di musica ne ha ascoltata tanta, ma ne ha fatta anche tanta molto bella, e sicuramente è un personaggio, come tutti gli artisti, che riesce a ridurre magari quelle emozioni negative, riesce a ridurre lo stress, perché stando all'ultimo studio proposto dall'Accademia Cinese delle Scienze, ascoltare musica ridurrebbe lo stress e quindi ridurrebbe il nostro caro amico cortisolo. Per la ricerca sono stati scelti due gruppi di circa 23 anni d'età. I volontari sono stati prima sottoposti a esercizi matematici complessi proprio per stressarli. Una volta aumentata la frequenza cardiaca e il livello di cortisolo, vedete, l'ormone dello stress, hanno fatto ascoltare a un gruppo di ragazzi musica rilassante e all'altro suoni della natura. La differenza si è vista nella fase di recupero: chi aveva ascoltato musica è tornato velocemente a una frequenza cardiaca regolare, e l'umore, come è diventato, che ve lo dico a fare, è migliorato. Quindi io approvo questo studio, è vero, ascoltate musica, ascoltate Top Italia Radio. You can-

Marco Masini con Allora Ciao. In realtà il mio non è un Allora Ciao perché stiamo insieme fino alle 18, però ti saluto Marco Masini. 15:49 minuti, mercoledì 9 settembre 2026, anche lui sicuramente come Robbie Williams avrà ascoltato tanta musica nella sua vita, quindi riesce anche a gestire le emozioni negative.

ascoltato musica rilassante. Infatti, grazie alla musica è tornato velocemente ad una frequenza cardiaca regolare e l'umore migliorato, mentre l'altro gruppo ci ha impiegato un po' di più, la frequenza cardiaca non è subito diventata regolare. Ecco, questo è un po' lo studio che è stato fatto. Quanta musica ascoltate? 349 7225 831

Un pezzo che ci piace tanto, lui è JP Cooper con She's On My Mind. Ora parliamo di un musicista, perché prima di essere un grande attore è diplomato al conservatorio. Parliamo di Checco Zalone, tornerà presto sul grande schermo ed è pronta anche una collaborazione con Gennaro Nunziante. La notizia arriva dopo le parole del regista in un incontro che si è tenuto a Venezia. Con Luca siamo in fase di elaborazione, stiamo affrontando una questione che sembra più importante in Italia e che nel mondo, il classismo. Un classismo che è anche di tipo culturale, che sta sotto gli occhi di tutti. Queste sono le parole pubblicate sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ovviamente lo stile sarà classico, ma non ci saranno dei colpi di scena. Quindi presto potremmo avere delle notizie in più, degli aggiornamenti su il nuovo film di Checco Zalone. Nel frattempo noi attendiamo le news, c'è

invece quella di Sophie Ellis Bextor con Freedom of the Night, la libertà della notte, che Cozzalone nel suo lavoro ci mette tanta fantasia, tanta libertà e forse, stando alle ultime news riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno, arriverà un film in cui si affronterà il tema del classismo sempre con un pizzico di comicità e un pizzico di ironia. Lui comicità e ironia non mancano, queste due qualità, poi viene molto semplice fare battute, sì c'è un copione, sì, però poi anche un indole naturale

al posto giusto. Noi attendiamo nel frattempo il film di Checco Zalone. Io vedremo un po' che cosa ci regalerà e soprattutto quante risate faremo con questo film. Si sta quasi per concludere la prima ora di Break On, rimanete lì, c'è Bruno Mars con Cardi B, Finesse, poi

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
4: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
3: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
4: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41%. Stiamo vedendo, invece, la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anti-cespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
3: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jürgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
4: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Niccolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in serata Ducati Desmo 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Normalmente insieme a Jack La Furia, male più non fare. Qui a Breakon non facciamo male. E la cosa che mi fa ridere, perché nella prima ora c'era Lazza con Male da vendere, adesso male più non fare. Va bene, adesso mi aspetto la terza ora se c'è un'altra canzone con male. Ecco, 349-7225-831. Sono le 16:09, mercoledì 9 settembre 2026. Sono delle piccole coincidenze, dei piccoli dettagli che possono comunque fare la differenza. Radio Media Network è l'applicazione che dovete subito correre a scaricare. C'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra radio preferita in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood. Potete skippare come se fosse una TV. E poi vi ricordo anche di andare a mettere mi piace sia alla pagina Instagram che quella Facebook. Ci trovate con il nome, molto semplice, il nome della radio, Top Italia Radio. Si prosegue con la buona musica, ora c'è Ugen insieme a Tayo Cruz

13 minuti adesso, in questo momento preciso istante, mercoledì 9 settembre 2026, e il sole sta giocando a nascondino. E un po' c'è, un po' non c'è, sapete, un po' fa il timido, forse perché lo abbiamo ricordato spesso nell'ultimo periodo, continuiamo a nominarlo, quindi si sarà anche stancato. Comunque, dopo queste piccole digressioni che ogni tanto ci prendiamo, è giusto che sia, a breve parleremo di Harry Styles. E quando si parla di Harry Styles bisogna stare molto attenti, perché sapete, lui ha una casa qui a Roma, e quando si parla di tour subito le fan sono attente, perché dicono da Roma a Milano è un attimo, quindi da Roma al Forum è veramente un attimo. È previsto un nuovo tour, rimanete lì. Prima di Imagine Dragons ed Ernia, visto che c'è il sole, ci portano in spiaggia, Take Me to the Beach, una collaborazione internazionale che ci piace tanto.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: 16:21 minuti e dalla Havana a Milano il passaggio è immediato. Mercoledì 9 settembre 2026, il potere della musica ci fa viaggiare. Magari qualcuno di voi ascoltando questa canzone si ricorda il periodo in cui è stato a Havana, in cui magari ha trascorso una vacanza, e dei ricordi riaffiorano. Il potere della musica è veramente, riesce a fare tante cose e anche ridurre lo stress, lo abbiamo detto nella prima ora. 349 725 831, e chissà, magari i cartelloni pubblicitari hanno raggiunto anche l'Havana. Nelle ultime ore in molte città sono state ci sono una serie di cartelloni pubblicitari in giro in molte città e hanno attirato l'attenzione di molti fan. I fan di quale personaggio? Del mio amico Harry Styles. A breve ci sarà un tour.
1: Ti

Poi Harry Styles sta lanciando dei segnali di fumo, in particolare sono sparsi in molte città cartelloni pubblicitari e molti hanno pensato che forse è arrivato il momento di un grande super tour europeo. E l'Italia invece questa volta sembrerebbe essere presente con dei poster apparsi sia a Roma che a Milano. Io non ho ancora visto questi poster, ma non lo so, magari se sono in centro, non lo so. La data è apparsa chiara e ci fa pensare che manca pochissimo a scoprire di più, basta attendere il 10 settembre, quindi domani. Domani sapremo di più, ecco, anche perché non sto più nella pelle. E come va l'amore secondo alcuni rumors svelati da una fonte People? L'amore con Zoe Kravitz procederebbe a gonfie vele, tanto che i due starebbero iniziando a progettare il matrimonio. Ecco, si sposa anche Harry Styles, siamo veramente a posto, poi si sono sposati tutti nel 2026. Non so, forse entro il 2026 si sposa, qui ormai si sposano tutti.

tema Dragon Age Revelation, 16:36 minuti, ladies and gentlemen, fermatevi un attimo perché prima ho detto così, pur parlezzo, Kravitz e Harry Styles si sposeranno e dopo 3 minuti è stata pubblicata questa notizia. Oltre al fatto che Harry Styles è pronto per partire con un super tour europeo, Zoe Kravitz e Harry stanno organizzando realmente il matrimonio, come il matrimonio di tanti star, tra cui quello di Zendaya. Sarà un matrimonio riservato. A svelare i contorni delle nozze è stato il settimanale americano People, confermando che la cerimonia religiosa rimarrà riservata a pochissimi intimi, mentre le feste vedranno una presenza massiccia di amici. Mi sembra lo stesso caso di Tom Holland e Zendaya, magari si sono già sposati, tutto avvenuto in gran segreto. People ha lanciato la comunicazione: fra 2 settimane, ma che dico, fra 2 giorni avremo già

Rudimental, la voce quella di Emmary insieme a Mr. Easy con Let Me Live. Lasciamoli vivere. Zoe Kravitz e Harry Styles si sposeranno, stanno organizzando il matrimonio in segreto con pochi ma buoni, e poi ci sarà una grande festa, un grande party. Come ho detto prima, durerà 48 ore, 72 ore, perché è così che fanno le grandi star. Abbiamo visto la luna di miele più lunga in assoluto di Dua Lipa, abbiamo visto il matrimonio di Taylor Swift, abbiamo visto la grande festa di Tom Holland e Zendaya. Chi ne ha più ne metta. Possiamo anche citare molti casi italiani, ma al momento ci soffermiamo sulle grandi cerimonie che si sono tenute nel 2026, e potremmo anche inserire entro dicembre 2026 la grande cerimonia. Tra l'altro sarà una doppia cerimonia tra Regno Unito e Manhattan, perché papà Gravitz vive ancora in centro a Manhattan, quindi la location potrebbe essere lì. Vedremo, ecco, tanto le notizie volano come farfalle.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. In primo piano la Champions League. Dopo l'esordio di ieri sera per le italiane, la prima a essere scesa in campo è stata l'Inter, sconfitta 2-1 in casa del Real Madrid. Questa sera tocca al Napoli, che ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri affronta il match senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dunque dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres resta in dubbio, pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. E domani alle 18.45 Fenerbahce-Roma. Non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati dei giallorossi e questa resta l'unica assenza. Il trequartista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana in seguito a un lungo complesso lavoro individuale proseguito per tutta l'estate dopo il piccolo intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra avvenuto a giugno. Per la trasferta turca però Gasperini può contare su tutto il resto del gruppo. E alle 21, sempre di domani, debutto Champions per il Como. La squadra di Fabregas ospita al Senigallia il Lipsia. Fabregas sarà chiamato dunque a rompere la sua personale maledizione Champions. Infatti nella carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto, 12 trofei con Arsenal, Barcellona e Chelsea, ai quali si aggiungono un mondiale e 2 europei con la Spagna, tutto tranne la Champions League per l'allenatore del Como. Siamo al tennis. Jannik Sinner accelera e prepara il ritorno dopo lo stop forzato causato da una tendinopatia extra articolare al ginocchio destro, l'infortunio che l'ha costretto a saltare, lo ricordiamo, il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open. Il numero uno del mondo sta finalmente comunque ritrovando la serenità in campo. Dal punto di vista medico, se le risposte del ginocchio continueranno ad essere buone, nel fine settimana Jannik Sinner farà rientro a Monte Carlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Bagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime. E intanto lo US Open, Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set finito 10-7 dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e terzo e perso il quarto 6-1 contro un Alcaraz che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e che ha forse pagato la lunga assenza dai campi da tennis. Shelton se la vedrà adesso con il connazionale TFO che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

16:51 minuti, mercoledì 9 settembre 2026, una data importante per Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini, perché oggi compie gli anni. Infatti c'è questa dedica, dichiarazione da parte della cantante: oggi è il tuo compleanno, è una benedizione poter festeggiare insieme un altro anno della tua vita. Alla persona più dolce e divertente del pianeta, buon compleanno, ti amo tantissimo. Queste sono le parole riportate da Elettra Lamborghini. C'è stato il primo incontro nel 2018, poi c'è stato il matrimonio da favola che si è tenuto sulle sponde del lago di Como, ecco, nel ricordiamo anche questo grande matrimonio. E quindi complimenti sia a questa coppia, perché ne abbiamo sentito poi parlare a Sanremo, e complimenti anche e auguri più che altro a Afrojack. Tanti auguri, ora Sigala.

matrimonio con 6.000 presenze, quindi a porte aperte, con tanto di tariffe d'accesso. Quindi questo è un po' l'argomento spinoso, e ha avuto sì un forte impatto. Si sta, facciamo un passo indietro per chi non conoscesse: la coppia dei me contro te è formata da Luigi e Sofia, rispettivamente 33 e 29 anni, hanno organizzato questo matrimonio con delle tariffe d'accesso e ha portato a 6.000 presenze. I prezzi partivano dai 48 fino a 110 euro, con tanto anche di t-shirt, quindi con tanto di merchandising. Ora Anna Balaclava.

0: What up?
1: Anna Bala Club, what up? Molto bene, stiamo molto bene. Però, allora, io non mi espongo sulla questione del matrimonio me contro te. Bellissimo, allestimento bellissimo, è tutto quanto. Però le tariffe, i prezzi che partivano da 48 fino a 110 euro. E poi abbiamo anche ciliegina sulla torta, 250 euro il prezzo del pacchetto VIP, il cui acquisto garantiva l'incontro con i due protagonisti. Va bene tutto, allora. È un matrimonio, siete persone, personaggi famosi, avete cantato le sigle dei bambini, avete intrattenuto per tanto tempo intere generazioni, e adesso è, cioè, il giorno del vostro matrimonio, magari anche un giorno importante, un giorno... Va bene, non so, è meglio che si concluda qui, anzi sta quasi per concludere la seconda ora di Break On. Ora c'è Rocco Hunt, poi...

0: sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
2: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenuti colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
3: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
2: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41. Stiamo vedendo, e invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anti-cespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
3: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jürgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
2: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in Seratuna Ducati Desmo 16 GP, con Fermin Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Continuano a cantarci Car Brave insieme a Mas Gazzè. Lo sapete, qui a Breakon possiamo fare di tutto, possiamo fare tante cose. Sono le 17:09 minuti di mercoledì 9 settembre 2026. Raccontatemi tutto quello che volete, tutto quello che desiderate, tutto quello che volete fare. Come sempre a disposizione c'è il numero 349-7225-831, Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, affrettatevi, c'è l'imbarazzo della scelta, entrate proprio in un'altra galassia quando accedete all'applicazione. Quattro radio in un'unica app, come dico sempre, che volete di più? C'è l'imbarazzo della scelta, sia a livello musicale, sia a livello di rubriche, di contenuti, chi ne ha più ne metta. Poi chiocciola Top Italia Radio, invece nickname, ci trovate così sia su Instagram che su Facebook. E poi ogni tanto mi dimentico, ma c'è anche il sito www.topitaliaradio.it. Terza ora in mia compagnia, io sono Chiara, come ogni giorno. Ci sono tante notizie, sono rimasta sconvolta dal matrimonio di dei me contro te. Com'è possibile tutto questo? Però è meglio chiudere con un locchetto questa questione. Si prosegue John Dola insieme a Kid Cudi con Forever.

0: I wanna stay forever.
1: John Zola insieme a Kid Cudi con Forever. 17:13 minuti, mercoledì 9 settembre 2026. Adesso parliamo di una cosa che potrebbe essere scontata, ma è giusto parlarne perché ogni giorno escono articoli di questo tipo. L'estate 2026 è stata la più calda registrata in Italia dal 1950. A breve approfondiamo la questione. Prima i Portugal The Man con Feel Is Still. Nel frattempo cerco di capire il motivo di tutto questo caldo.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Male male detta rabbia, Blanco, 17-19 minuti, questo è il ritmo sauna di Breakoni in questo mercoledì 9 settembre 2026. Un po' altalenante dal punto di vista del tempo, un po' c'è il sole, un po' se ne va, adesso sta ritornando la pioggia, ecco. Ma rimaniamo lì in tema di temperature, tempo, l'estate più calda mai registrata dal 1950, a certificarlo sono le analisi dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Tra giugno e agosto la temperatura media sull'intero territorio nazionale ha raggiunto 24,3 gradi, superando i 23,6 dell'estate 2003, che fino ad oggi deteneva il record. L'estate più calda era quella del 2003, invece no, nel 2026 abbiamo superato. Il mese che spicca maggiormente è agosto 2026, quando la temperatura media nazionale ha raggiunto i 25,6 gradi. Il dato supera il precedente primato di 24,6 del 2024 e quella di 24 gradi registrato nel 2017. Questi sono i

La voce è quella di Alessia Cara con Isn't It Obvious. 17:27 minuti, state ascoltando Break On. Adesso parliamo di un momento che è diventato virale sui social. Ha come protagonista Tiziano Ferro, si è lasciato andare alle lacrime durante le nozze del fratello minore Flavio e domenica 6 settembre ha sposato la compagna Alessia Marrone. Non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime, c'è stato questo momento davvero commovente. Il cantante ha letto questa lettera con la voce ingrinata dall'emozione, il foglio tra le mani, ha trasformato il brindisi rituale di nozze in un messaggio di profonda complicità familiare. I video della lettura poi si sono diffusi sui social. Proprio attraverso le storie pubblicate della sposa hanno mostrato agli utenti la commozione dell'artista di fronte agli effetti più cari, quindi ha ricevuto poi un sacco di click, un sacco di visualizzazioni.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

questo potrebbe essere il suono di una campanella, perché parliamo del calendario scolastico. Luis Iacuzza insieme a Sfera Ebbasta, state ascoltando Break On. Lo abbiamo detto, il 7 settembre hanno iniziato gli alunni della provincia autonoma del Trentino Alto Adige, mentre il 10 settembre la campanella suonerà per gli studenti residenti in Valle d'Aosta, Veneto e nella provincia autonoma del Trentino Alto Adige, Trento. Subito dopo il fine settimana, precisamente il 14 settembre 2026, sarà il turno della fetta più consistente di regioni: i Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. A metà mese, esattamente il 15 settembre, rientreranno a scuola gli studenti che vivono in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il giorno seguente, 16 settembre, le aule si riapriranno in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. E per finire, a chiudere ufficialmente le partenze, sarà la Puglia, che ha fissato il rientro per il 17 settembre 2026. Ora, Golden!

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Bandit insieme a Marina and Diamonds con la partecipazione di Luis Fonsi, Baby. 17:49 minuti, adesso parliamo di ufficio. Siete tornati da 2 settimane in ufficio e vi sentite già stressati, colpa di diversi fattori, per esempio il rumore, la poca privacy, poca illuminazione, comfort, tutti fattori da tenere sotto controllo. Infatti tra gli elementi più studiati c'è l'open space, il tema sul quale questo articolo fa riferimento è stato poi analizzato sotto diverse prospettive. Una review del 2025 su Building and Environment ha analizzato il rapporto tra layout e salute dei lavoratori. Negli spazi condivisi, rumore e poca privacy possono aumentare le distrazioni e rendere più difficile mantenere la concentrazione.

volte è complicato, ci canta così Achille Lauro il suo amore disperato. A volte è complicato trovare la giusta postazione di lavoro per vivere quotidianamente bene all'interno di un ambiente di lavoro e soprattutto per stare bene. Secondo la psicologa del lavoro Vittoria Olivieri, citata da ANSA, possono aiutare spazi che alternano aree collaborative e zone tranquille, quindi zone davvero confortevoli, insieme a buona illuminazione, areazione, comfort termico ed ergonomia. Anche poter adattare la postazione alle proprie esigenze può aumentare la sensazione di controllo e ridurre alcune distrazioni evitabili. Ecco, va bene tutto, abbiamo la postazione bella, tutto bello, non il rumore, poca privacy, ad una certa va bene, bisogna comunque lavorare. Lavorare a volte può essere stressante, quindi ci vengono in aiuto questi spazi, cerchiamo di illuminarli, cerchiamo di renderli confortevoli, poi non troviamo

0: Oh, I would love to, love to.
1: Una canzone che mi è piaciuta fin da subito, Picture This con It Love, chiamiamo l'amore, 17:56, quasi 57, proprio adesso. Siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una serata fantastica. Adios, amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani!

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il disegno di legge di riforma della legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare con i Dem che interverranno con l'intero gruppo parlamentare. La discussione generale dovrebbe orientativamente concludersi domani mattina.
1: Un elemento del tutto inaspettato emerso dalle indagini relative alla morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della piccola Bianca di soli 5 anni uccisa dai genitori. A sparare non sarebbe stato il padre, bensì la madre che dopo aver sparato al marito e alla figlia si sarebbe poi tolta la vita con un colpo di pistola. Questa al momento sarebbe l'ipotesi principale emersa dalle indagini. La procura di Roma ha ordinato una perizia chimico-balistica per chiarire con certezza chi abbia sparato e in quale sequenza.
2: L'aveva rinchiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne, studentessa originaria degli Stati Uniti, è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio. Quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti e ha fatto il gesto del signal for help. Una persona che passava lì davanti per caso lo ha notato e ha allertato immediatamente il 112. Così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze e accusato di sequestro di persona e violenza sessuale.
1: Dopo gli attentati della mafia del 1992 del 1993 nelle discussioni con Bagarella dicevamo di usarli come strumento politico come se fossero suggeriti dalla sinistra in modo tale da agevolare Berlusconi in modo che potessero orientare la sua entrata in politica. Questo quanto ha detto il boss Giovanni Brusca sentito come testimone al processo contro Baiardo, l'ex gelataio di Omigna in provincia di Novara, imputato di calunnia contro Massimo Giletti. Per Brusca, per arrivare a Berlusconi era stato contattato Vittorio Mangano.
2: In Norvegia un'intera capitale scesa in strada per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Secondo l'emittente norvegese NRK sono circa 224.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto il 28 agosto a 89 anni e ricordato come il nonno di tutta la Norvegia. Alle 13 il paese si è fermato per un minuto di silenzio in sua memoria, mentre nella cattedrale luterana di Oslo si svolgevano i funerali alla presenza della famiglia reale e di numerosi ospiti internazionali.
1: Vigilia di Champions League per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta il Lipsia ed in conferenza dichiara: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è una partita di calcio. Sono una grande squadra, dobbiamo sfruttarla per crescere e noi vogliamo essere al top, ha concluso Fabregas.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Iniziamo con una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon mercoledì. Si inizia andando a Belluno perché c'è qualcuno che ha cominciato a spargere soldi praticamente dappertutto. Andremo anche a vedere come riuscire a rallentare un po' questa vita frenetica, ma cominciamo invece da una paura vera e propria. Cioè, meno male che non eravamo lì a prenderci un caffè, perché sennò sarebbe stato un disastro. Crollato il pavimento, ma ne parliamo tra qualche istante. Benvenuti a One Hour.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: nostro appuntamento di oggi si apre con un bel viaggetto verso l'Umbria, verso Terni in questo caso. Al rientro dalle vacanze ogni tanto qualcuno si trova delle sorprese, sicuramente parleremo anche di vespe, calabroni trovate un po' in giro, vabbè, ma comunque ne parleremo nel corso di questi appuntamenti qui a One Hour. No, qui cominciamo invece quest'oggi con la notizia di una signora che è tornata a casa dalle vacanze, rientra a casa e trova praticamente tutti i mobili al piano di sotto, perché il soggiorno è completamente crollato, il pavimento del soggiorno è completamente crollato. C'era un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale lì sotto, ma nessuno lo sapeva. E quindi, non so, per fortuna, potrei dire così, per fortuna che è successo mentre eravamo in vacanza, no? Perché è stato veramente pericoloso. Le foto, le immagini che si possono trovare online, ci mancherebbe, fa capire che sta palazzina veramente era un po' così. I vigili del fuoco hanno evacuato tutto, insomma, adesso sta andando sempre per il meglio, ok, d'accordo, però è crollato il pavimento del soggiorno, cioè, e se fossi stato lì a prendere un caffè, cioè, così per dire.
1: One Hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Three, two, one.

0: amante come amori.
1: Abbiamo cominciato l'appuntamento di oggi qui a One Hour andando a Terni, andando a scoprire che cosa è successo ad una signora che è tornata a casa, ha aperto la porta e il pavimento non c'era più. Sotto c'era un rifugio di guerra e il pavimento è crollato. Meno male che non c'era sta signora, perché davvero è una cosa veramente impressionante. Comunque, torniamo a casa e cosa troviamo noi invece? Il frigo vuoto. 3, 2, 1 One hour.

I nostri genitori ci hanno sempre detto che i soldi non li troviamo per aria, vero? Non a Belluno invece, perché c'è qualcuno che ha cominciato a spargere soldi, banconote da 50 euro in strada. Tra poco scopriremo che cosa è successo. 3, 2, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: ANUS prosegue e si rafforza il servizio di assistenza medica ad accesso diretto per i cittadini temporaneamente senza medico di famiglia. Dal 7 settembre è stato attivato 4 giorni alla settimana e si sposterà nell'ambulatorio di via Saint Barthélemy 22. Prevista anche una giornata dedicata alle visite domiciliari per gli assistiti non trasportabili. L'azienda USL conferma che il potenziamento risponde ai bisogni della media valle, mentre proseguono gli sforzi per garantire una copertura stabile della medicina generale. Chi ha già un medico o è turista può rivolgersi agli altri ambulatori ad accesso diretto presenti in regione.
2: In via Lexert sono in arrivo modifiche temporanee alla circolazione per lavori, dal 3 settembre al 9 ottobre, esclusi domeniche e festivi. Nella corsia est sarà attivo un cantiere itinerante dalle 7 alle 19. Previsti senso unico alternato con personale dedicato. Divieto di sosta in alcuni tratti e restringimento della carreggiata con limite a 20 km orari. Saranno garantiti gli accessi e la sicurezza dei pedoni, con corridoi protetti dove necessario. La polizia locale potrà introdurre ulteriori adeguamenti in caso di esigenze viabilistiche.
1: Ora passiamo a parlare di un appuntamento che unisce arte, natura e benessere nel cuore del Parco Montavic. Dal 18 al 20 settembre, a Covarei di Champs de Prats, arriva Teatro Incolto dell'Equinozio, 3 giorni immersivi tra pratiche artistiche ed esperienziali dedicate al tema dei confini. L'iniziativa, gratuita e sostenuta dal progetto interregionale Alpine Space, accompagna i partecipanti lungo sentieri e paesaggi del parco. I posti sono limitati. Per informazioni e candidature è possibile contattare gli organizzatori via mail o al numero del parco.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Ma quanto è bello quando i soldi arrivano così che, boh, non so, dal cielo praticamente, anzi, buttati da qualcuno, non proprio dal cielo, era con i piedi per terra. Lui è un senza fissa dimora e pare che abbia trovato una valigetta con dentro un sacco di denaro e abbia cominciato a spargere in giro per Belluno questa cifra di 4.000 euro, insomma, sono stati recuperati 4.000 euro poi dalle forze dell'ordine. Lui prendeva il denaro da questa valigetta che, insomma, non si sapeva, non è chiara la provenienza di questi soldi, della valigetta e di questi soldi ovviamente, e non c'è stata neanche nessuna denuncia di smarrimento, tanto per dire. Comunque lui ha preso questi denari e ha detto: sapete che c'è? Tenetevi i denari, via, e li ha sparsi, li ha buttati, proprio gettati in aria, figurati, ci sarei gettato io dentro a questa valigetta per me. Li lasci? Li voglio io, li prendo io, non c'è nessun problema. Lui è diventato il nostro genio di oggi perché ovviamente poi sono arrivate le forze dell'ordine.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Non abbiamo più voglia di correre dietro questa vita frenetica e basta, fermiamoci un attimo, riusciamo a dialogare con persone dall'altra parte del mondo in un istante. E invece qui a One Hour troviamo il modo per rallentare questa era digitale. Tra poco scopriremo tutto.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
2: Super Trailers.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai.
12: A settembre.
11: Siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: 3, 2, 2, 1, 1.

ma quanto è frenetica la nostra vita, quanto siamo stressati soltanto perché dobbiamo fare in fretta, veloci, subito. E adesso, sai che c'è? Vogliamo rallentare. Le nuove generazioni vogliono un attimo rallentare. Forse spesso abbiamo parlato anche del fatto che anche il lavoro è cambiato per quanto riguarda i giovani, nel senso che vogliono più viversi la vita piuttosto che mettersi soltanto a lavorare. È giusto o sbagliato che sia, ognuno ha il proprio pensiero. Qui parliamo invece di tecnologia a One Hour, tecnologia un po' più lenta, un po' più tranquilla, perché c'è qualcuno che ha inventato un'applicazione che consegna e riceve i messaggi. Noi prendiamo il cellulare, scriviamo un messaggio anche dall'altra parte del mondo ed è praticamente istantaneo, no? Con WhatsApp, con, che ne so, Messenger, piuttosto che un qualsiasi messaggio sui social. Comunque, pare che questa applicazione permetta di mandare i messaggi e di ricevere i messaggi con tempi decisamente dilatati, anzi i tempi di un piccione viaggiatore. È come se tornassimo indietro di 5, 6, 700 anni, non lo so, quando i messaggi venivano mandati anche con i piccioni viaggiatori. E quindi tu scrivi un messaggio e lo mandi, e questo messaggio viaggia a circa 170 km orari, che è già una velocità molto veloce, cioè molto alta, però effettivamente non lo so, un piccione che viaggia a 170, non male. Detto questo, vuol dire che il messaggio o arriva in pochi secondi, oppure se deve attraversare tutto l'oceano per esempio andare dall'altra parte, ci mette un paio d'ore, esattamente come un piccione viaggiatore che appunto viaggia ai 170 all'ora. Si chiama Carrier Pigeon, questa applicazione ci fa rallentare un pochino, che forse servirebbe. 3, 2, 1 One Hour.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Per oggi è tutto da One Hour, quell'ora che ti basta. Siete stati gentilissimi ad essere rimasti con noi. Ci ritroviamo domani, solita ora, per un nuovo appuntamento, nuove notizie e ovviamente si troverà anche il modo di parlare di genialità, perché qualcuno ha sequestrato, ha rubato un sacco di ostriche. Boh, vabbè, cosa se ne farà? Vabbè. Ne parleremo domani. Ciao a tutti. 3, 2, 1.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La politica in apertura. Nessuno sconto. Il premio di maggioranza resta al 42% e non ci sarà alcun ballottaggio. È terminata la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.
2: Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a seguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico.
3: Andiamo all'estero. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle frontiere, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta, anche per i minori non accompagnati. A Ceuta è ancora emergenza per l'arrivo in massa di migranti.
2: Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. A dare la notizia il portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino e ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico dell'AfD in Sassonia.
3: Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento Affordable Housing Act, presentata oggi dalla Commissione europea, prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite.
2: Il calcio, vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro il Fenerbahce. Piero Gasperini ai microfoni Sky Sport parla delle condizioni del gruppo.
4: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperarlo ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
2: E stasera alle ore 21 in campo al Maradona Napoli Arsenal.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attesa e tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria Macedonia e Romania Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SBK, e nel 2027 debutterà dunque in MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada 1. L'ultimo saluto alla 45enne che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina a Navate Piene, così come il sagrato dove è stato allestito un maxischermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. La nave Oivon di Medici Senza Frontiere ha soccorso oggi 24 persone nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco quello di Pozzallo. Le persone erano partite dalla Libia e provenivano da Eritrea, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen ed erano alla deriva da quasi due giorni a bordo di un gommone. In Svizzera due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta nella mattinata nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino, lo ha riferito la polizia cantonale. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio nell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. Conflitto russo-ucraino. Nella loro conversazione di ieri, Putin e Trump hanno anche discusso la possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi a margine del vertice dell'APEC in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Così il portavoce del Cremlino Peskov afferma che esiste la possibilità di un tale incontro. In precedenza il consigliere per la politica estera del Cremlino Ushakov aveva detto che Putin e Xi avevano discusso di questa possibilità nel loro ultimo incontro avvenuto il 31 agosto. Vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro il Fenerbahce. Gianpiero Gasperini ai microfoni di Sky Sport parla delle condizioni del gruppo.
3: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperare ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
2: Intanto in campo il Napoli contro l'Arsenal al Maradona. Ed è tutto, a più tardi.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Lo rende noto il premier norvegese Støre. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Støre ha incontrato Zelensky prima delle esequie di Stato. Questa è la realtà che sta vivendo, ha aggiunto il premier di Oslo. In Ucraina la situazione è drammatica. Ora la cronaca a Squinzano. Oggi sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada 1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. Ed un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché è in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'arma hanno notato una densa colonna di fumo. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. Ora la politica. Fratelli d'Italia apre una riflessione sulle preferenze pure. Il partito della premier Meloni starebbe valutando con attenzione alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni alla legge elettorale, che reintrodurrebbero il voto di preferenza libero per tutti gli eletti, eliminando il meccanismo dei capilista bloccati. Il disegno di legge è ora all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama e, se modificato nel corso della seconda lettura del Senato, tornerà nell'aula della Camera a partire dal 28 settembre. In chiusura al calcio, designati gli arbitri per la quarta giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina affidata a Fornò. Maresca dirigerà il match tra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus a Sacchi e Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45 a Pairetto. Con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Governatori della EIA ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di Sicurezza ONU per il mancato rispetto dei suoi obblighi in ambito nucleare. La risoluzione è passata con 23 voti a favore, 3 contrari e 8 astenuti. Russia, Cina e Niger hanno votato contro. Teheran, la risoluzione è uno strumento politico che mina la fiducia della EIA. Ispezioni ferme a causa della guerra. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia, lo rende noto il premier norvegese Stor. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Stor ha incontrato Zelensky prima delle esequie di Stato. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano dopo il trasferimento d'urgenza dal pronto soccorso di Rho, dove era arrivata ieri sera con forti dolori addominali. La procura si prepara ad aprire un fascicolo per omicidio colposo, mentre la regione Lombardia ha chiesto ad ATS Città Metropolitana di verificare le procedure adottate. Sarebbe stata Valentina Panbianco ad impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto

una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati ad inseguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico. Il tennis, lo US Open, non ha ancora conosciuto la sua nuova regina, ma ha già espresso un primo importante verdetto. Elena Rybakina, infatti, da lunedì sarà la nuova numero uno del mondo. La kazaka diventa così la 30ª giocatrice a portarsi in vetta al ranking WTA da quando è stato introdotto nel 1975. Ed è tutto, a più tardi.

0: È mezzanotte in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: è l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 2:03.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.